0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:37. Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 93.5.